0: Radio Kiss Kiss.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Betty Kay, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: 7.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead nei mattinieri di Kiss Kiss, tocca a voi.
2: L'appello di i mattinieri.
1: Pronti, vi sentiamo da tutta Italia. Primo pensiero del giorno. Mattinieri, devo dirvi una cosa. Qual è questa cosa? Potete rispondere con un vocale e ci date il buongiorno.
3: Sì.
1: Questo numero.
3: 347 490 0042.
4: Ciao, buongiorno, sono Cati da Ravenna. Vi ascolto
3: ciao.
4: Già da un bel po'. Non vi ho mai messaggiato.
1: Ciao, mi Cati, sto... l'avevamo sentita, vero? Pronto?
5: Sì. Buongiorno, buongiorno, mattinieri.
3: Ciao.
5: Ciao, Max. Ciao, Laletti. Che dire? Giorno speciale,
1: perché
5: come oggi ci vuole un bacio magico della Lady per i 57 anni.
3: Auguri!
1: Auguri, ce l'hai il bacio magico.
3: Vai, sono pronta.
1: Me lo devo trovare.
3: Appunto, sei tu che non sei pronto.
1: Eccolo qua.
3: Troppi tastini, devi togliere un po' di tastini lì.
1: Lo so, devo trovarli. Andrea, buongiorno, come stai?
6: Buongiorno, mattinieri.
3: Ciao.
6: Animo, animo. Sono Andrea da Rosignano.
3: Ciao Andrea.
6: Il vostro affezionato gonfio come un pitone dal sonno.
1: Oh, spiega sto gonfio.
6: Ciao Max, ciao Leti.
1: Gonfio come un pitone.
6: Sapete qual è il significato di questa frase?
1: Vai, vai.
6: Come un pitone.
1: Nel
6: fatto che il pitone quando mangia inghiotte la preda in un solo boccone,
1: mamma
6: no? Basta
1: mia.
6: Che si prende.
1: E
6: allora sa fatto, fino alla piotto.
1: E fino
6: alla piotto perché c'è da digerirlo. E allora sta fermo lì. Assonnato. Comunque ce l'ho fatta arrivare a questo fine settimana. Boia di. Anche se c'ho da finire la giornata, però.
1: Dai, vabbè. Che ce la fai, dai, buongiorno.
6: Gonfio, un saluto a tutti.
3: Un saluto.
6: Ciao, animo, animo.
3: Ciao.
1: Capito, buffato.
3: Gonfio, come un pitone.
7: Buongiorno, mattinieri.
3: Ciao.
7: Buongiorno, Veti, Max. Stessa direzione, Balenghi Bar. Un saluto alla gestione di Bergamo Alta. Saluto a Mago Pancione e Bestione 89.
1: Grande Mago Pancione,
3: te lo ricordi Mago Pancione?
8: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Nando da Cellole. Ti raccomando, domani sera tutti a Kiss Kiss Way di Baia Domizia.
1: Come no, ragazzi, seguite questo appuntamento. Fra l'altro già oggi, oggi e domani praticamente, oggi c'è il villaggio dove regaliamo tanti biglietti, tanti special ticket. L'ingresso è gratuito, è bene sempre ricordarlo. Però, cosa importante, ci sono, sai, quei ticket speciali per stare più sotto al palco,
3: sì.
1: E quelli li regaliamo, quindi basta andare nel villaggio oggi e domani, anche domani prima dell'evento, no? Fino alle 18 si può andare per vincere i nostri gadget, si vince di tutto, per conoscere anche i nostri colleghi da vicino. Non è quello il problema, normalmente ci conoscete quando volete da vicino, però dicevo stare proprio a contatto. C'è anche l'aperitivo, no?
3: Sì,
1: fanno l'aperitivo,
3: è
1: sai,
3: vero, che bello.
1: Quindi un modo per stare un po' con noi, insomma, venite a trovarci.
9: Buongiorno mattinieri, buongiorno Max, buongiorno Leti, vorrei
3: ciao.
9: Salutare mio caro amico Sabino.
1: Quante B?
9: Direzione
1: Foggia, va bene.
9: Buongiorno mattinieri.
3: Ciao.
9: Oggi è festa patronale a Lamezia, Sant'Antonio.
1: Dai.
9: C'è il mio amico Danilo che fa i panini. Stasera.
1: Quindi stasera si mangia
9: Danilo.
1: Sicuro.
9: Porchetta.
1: Ah, quindi quelli buoni. Dai,
3: buoni.
1: Luca, buongiorno.
10: Buongiorno pattiglieri, ciao Max, ciao Lanetti, Luca da quando vi sconti.
1: Oh, come va
10: lì? Oggi giornata pesante per il fatto che è l'ultimo giorno della settimana.
1: Si lavora di più.
3: Sì.
10: C'è tutta la zona stesso molto da scaricare, quindi il traffico della miseria. Poi devo andare a Lodi a fare l'ultimo scarico, quindi potete immaginare.
1: Certo, ti sentiamo non benissimo, Luca, devo
11: dire. Buongiorno Max, buongiorno Laleti, buongiorno un cazzo.
1: Vabbè.
11: Questa sera c'ho la pizzata di fine anno della classe di mia figlia.
3: Ah, è bello.
11: Io vorrei solo andare a casa e dormire, cioè tipo cadere in coma fino a domani e non lo posso fare,
1: certo.
11: Mi disturba tutto ciò.
1: Mamma mia, gruppo mamme, a che ora ci vediamo? Gruppo mamme, che facciamo? Dove andiamo a mangiare, gruppo mamme?
3: Mamma mia.
1: La pizzata, ragazzi, immagino, va bene. Buongiorno a tutti. Insieme noi e voi siamo i mattinieri. Questa è Radio Kiss Kiss. I'm back.

0: Imagine Dragons con Eyes Closed nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.
1: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
0: Ma certo, te la migliorano tanto la Leti.
2: Beh, speriamo.
0: Come no, certo, certo. Allora,
2: vai.
0: Buongiorno, che sì. Cosa hai preparato per noi la Leti?
2: Allora, ho preparato tre notizie. Come sai, ogni mattina tu mi mandi nelle fratte di Villa Borghese a cercare notizie e ne ho trovate tre questa mattina.
0: Vabbè, sta sempre lì a lamentarti. Stamattina va così, ragazzi. Allora, buongiorno la Leti, ti
2: buongiorno.
0: Saluta anche Angela intanto.
2: Ciao,
0: dice che
2: Angela
0: ti segue.
2: Angela.
0: Angela dice che ti scrive sempre ma non rispondi.
2: No, ma sto usando pochi social, Angela.
0: Fai sempre l'effetto diva.
2: Ma non sono una diva, no. È che non sto utilizzando i social.
0: Va bene, tre notizie. Nel nuovo rapporto lavoro su servizi pubblici emerge una crescita degli strumenti del welfare aziendale. Mi spiego meglio. C'è per esempio supporto alla famiglia, assistenza sanitaria integrativa, percorsi benessere e premi legati alla qualità della vita dei dipendenti. Il campione osservato, leggevo che supera i 110.000 lavoratori, per decenni il lavoro si è misurato in ore e stipendio. Oggi sempre più aziende stanno iniziando a chiedersi ma come stanno davvero le persone.
2: Allora
0: ci sono i premi, diciamo i bonus in benessere. Quali sono le cose che vi piacerebbe avere come premio? Che ne so, magari al di là dei soldi, no? Che ne so, auto aziendale,
2: no.
0: Buoni pasto,
2: no. E assistenza sanitaria, ad esempio.
0: Assistenza sanitaria,
2: sì,
0: queste
2: quella,
0: cose qui
2: sono, sarebbe
0: queste sono
2: fantastica.
0: Cose fondamentali. Oppure anche, che ne so, un premio legato alla produttività, no? Che può essere anche economico, attenzione. Però comunque i bonus stanno funzionando tanto e in alcuni casi sostituiscono il bil danaro. Per questo non citavo i soldi.
2: Mm-hmm. Sì.
0: In realtà tutti vorremmo di più e lavorare di meno, però ogni tanto contano anche i cosiddetti bonus. Vuoi mettere che mi paghi per esempio l'abbonamento all'autobus, al treno, alla metropolitana, queste robe così. Possono essere benefit che ai dipendenti oggi piacciono veramente tanto. Altra notizia, ieri 11 giugno è stato inaugurata la cosiddetta LISA, cioè la prima infrastruttura europea dedicata all'intelligenza artificiale, che è collegata praticamente a un supercomputer che è stato chiamato Leonardo. L'investimento supera i 28 milioni di euro e colloca l'Italia al centro della ricerca europea nel settore dell'intelligenza artificiale. Per capire, la notizia, i sistemi di supercalcolo servono per esempio per simulare farmaci, prevedere eventi climatici,
2: questo mi fa un po' paura,
0: studiare materiali innovativi e addestrare i modelli di intelligenza artificiale a essere al nostro servizio, non a gestire loro.
2: E anche questo mi fa paura, perché è un intelligenza artificiale che addestra altri modelli di intelligenza artificiale.
0: C'è un'organizzazione che gestisce tutto e fa capire come può essere, appunto, come tutto può lavorare appunto al servizio dell'uomo e non deve essere al contrario. Per una volta non stiamo noi inseguendo il futuro, lo stiamo costruendo, dicono dalla LISA. Mi piace.
2: Sì.
0: Dà l'idea questo LISA molto di film di fantascienza. La LISA si è impossessata dei nostri cervelli, capito?
2: Vabbè, sai, io sono molto preoccupata, però vediamo come andrà, sai.
0: E che ti influenza la cinematografia. Volevo chiudere con questa terza notizia. Secondo il rapporto lavoro 2026 dei servizi pubblici, gli over 50 rappresentano ormai circa la metà degli occupati dei vari settori lavorativi, perché si è scoperto che alla fine bene, giusto largo ai giovani, giusto mettere menti fresche, ma a volte l'esperienza paga veramente di più. E quindi siamo un paese che è vecchio di suo, perché ci sono poche nascite e siamo sempre un popolo, in realtà pure quello europeo, di vecchi, detto così sembra un dispregiativo, però insomma di persone che sono avanti degli anni. Ma questo vuol dire anche qualità crescente. Molte aziende stanno cercando di non perdere competenze costruite in decenni.
2: Ora.
0: E quindi tutto sommato l'esperienza non guasta mai, e avanti con i ragazzi, ma anche avanti con i giovani e i diversamente giovani.
2: Bravissimo, mi piace, diversamente giovani.
0: Come me, appunto, ci sono anche io tra questi. Insomma, l'esperienza conta più di 1000 titoli di studio in alcuni casi. Titolo di studio è fondamentale, importante, ma c'è sempre qualcuno che ti dice guarda, questo fallo così che è meglio. Vabbè. Disco nuovo, Mara Sattei, Enrico Ligiotti, sabato sera.

Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane. Kiss Kiss. So-

0: Olivia Diniz, so is to Falling in Love nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Buongiorno e animo. Dai, ce la possiamo fare. Abbiamo parlato di un argomento che secondo me possiamo portare avanti anche dopo, perché sono arrivati un sacco di messaggi sul welfare aziendale, le cose, i bonus che mi piacerebbe avere dal lavoro, escludendo i soldi, no? Perché credo che un po' tutti chiedano più soldi, meno ore. Quello sarebbe l'ideale, lavorare sempre bene, guadagnare di più. Però tolto questo, le aziende si stanno andando a fare con tanto, come dire, tanto welfare, diciamo, ma tanti bonus collaterali, diciamo così, bonus che possono tornare utili al lavoratore, come abbonamenti, spese speciali,
1: asili nidi anche, gli asili
0: anche, certo. Quindi, qual è il bonus che vorreste? È venuto fuori un po' questo argomento. Sì. Dennis ci spiega una cosa, secondo me interessante. Buongiorno Dennis.
2: Ciao Max, ciao Leti. Ciao. Dennis da Reggio Emilia. Penso che sarebbe bello come welfare un importo che ti verrebbe irrogato su un tuo account Booking piuttosto che qualche altra piattaforma di prenotazione online di una vacanza, e così da costringerti a fartela la vacanza.
0: Vero.
2: Perché probabilmente magari qualcuno predilige un acquisto piuttosto che un riposo,
0: e poi non si riposa,
2: facendo
0: stacca
2: un importo ragato solo per il riposo, ti costringono anche di andare a riposarti qualche altrove
0: In giorno in vacanza, no? È chiaro, perché poi c'è chi cerca sempre di convertire laddove è possibile queste cose, no? Tu devi fare, che ne so, una pausa a pranzo, invece prendi e vai a spendere poi i tuoi ticket appunto in un supermercato. Ci sta anche, però no, devi fare la pausa a pranzo, devi staccare, non devi mangiare in quel modo, devi, che ne so, per fare un esempio. E lui dice, in pratica sarebbe interessante se fossero collegati a dei portali che ti danno la vacanza in automatico e tu quel bonus puoi prendere, te lo devi consumare, non puoi trasformarlo, convertirlo
1: non
0: in
1: sarebbe
0: altro.
1: Male.
0: Eh sì, tu vuoi sempre la vacanza, lo so, io ti capisco.
1: Ma chi è che non vuole andare in vacanza?
0: No, ma non credere, sai, molti preferirebbero non la vacanza ma avere i soldi, capito? Me li gestisco io, faccio come voglio, invece in questo caso ha ragione lui. Tu i giorni te li devi fare, ti devi riposare, devi staccare e ti prendiamo noi come bonus da vacanza. E devi fare quella vacanza, studiata anche per il collaboratore, per i dipendenti, chiamateli come volete, dai. Ci torniamo sull'argomento tra poco, l'oroscopo e l'agenda nei mattinieri di Radio Kiss Kiss.

0: Team Impala con Jenny Dracula, i mattinieri di Radio Kiss Kiss. Sei pronta la Leti? Che c'è il tuo momento? Sigla,
1: sì.
0: Dai, vai.
1: L'oroscopo dei mattinieri.
0: Buongiorno a tutti, buon venerdì 12 di giugno, 5:50 in assoluta diretta con i mattinieri, Max Poli,
2: la Leti.
0: E adesso scopriamo quali sono i tre segni zodiacali più fortunati del giorno. Il nostro podio, terza posizione occupata da...
2: dal segno della bilancia. Un equilibrio ritrovato nelle relazioni vi aiuterà a ottenere collaborazioni e piccoli vantaggi inaspettati.
0: Bene, seconda posizione per quale segno?
2: Per il segno dei gemelli. Comunicazione brillante e incontri stimolanti apriranno porte interessanti, soprattutto in ambito lavorativo.
0: E al primo posto, quale segno trionfa oggi?
2: Il segno dell'Ariete. Energia e iniziativa vi porteranno a sbloccare una situazione ferma, soprattutto se agirete senza esitazione.
0: E allora facciamo il riepilogo. I tre segni zodiacali più fortunati di oggi sono:
2: in terza posizione il segno della bilancia, in seconda posizione il segno dei gemelli e in prima posizione il segno dell'Ariete.
1: L'agenda dei mattinieri.
0: Forza ragazzi, corri davanti entusiasmo e la Leti. Yuhu, bene, perfetto. Allora, 5:51, oggi venerdì 12 giugno. Cosa si ricorda il 12 giugno? Cosa celebriamo?
2: Allora, iniziamo dai santi del giorno che sono tanti. Santo Onofrio, protettore dei lavoratori e dei commercianti di tessuti.
0: Oh, bene.
2: Santa Desiderata, San Gaspare, Beata Maria Candida e Beato Guido da Cortona.
0: Perfetto, poi
2: passiamo agli eventi del giorno. Oggi si celebra la giornata mondiale contro il lavoro minorile, promossa dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro. L'obiettivo è sensibilizzare i governi, aziende e cittadini sull'importanza di garantire a tutti i bambini il diritto allo studio,
0: certo,
2: al gioco e a un'infanzia serena.
0: Ma sei formale stamattina, Leti?
2: Hai sentito? Sì.
0: Che c'hai? Vai. Poi,
2: cosa
0: vai.
2: Non ti piace?
0: Sì, molto, molto. Sei bellissimo.
2: Che c'è?
0: Allora,
2: nel
0: poi...
2: 1981 debutta nelle sale cinematografiche il primo Indiana Jones con uno strepitoso Harrison Ford.
0: No, ragazzi, tra l'altro questo Indiana Jones, il primo, prodotto da George Lucas, che veniva da Guerre Stellari, la saga appena finita,
2: sì,
0: e affidò la regia a Steven Spielberg di questo Indiana Jones. Cioè, ragazzi, vi rendete conto? George Lucas, Steven Spielberg, c'è, cioè, una roba pazzesca. Poi, vai.
2: Ci lasciava in questo giorno del 2023 Silvio Berlusconi.
0: Vero, sono 3 anni dalla morte di Berlusconi oggi.
2: Il 12 giugno di 59 anni fa approdo della prima sonda su Venere. Che meraviglia, io amo Venere. Il 12 giugno del 1970 al Mondiale in Messico si gioca la storica semifinale Italia-Germania Ovest, ricordata come la partita del secolo, vinta dagli azzurri 4-3 dopo i tempi supplementari.
0: Ragazzi, comunque sempre lì il coltello veramente che gira nella ferita, mamma mia ragazzi, è perché, cioè, il Mondiale torna sempre, mentre si stanno giocando altre partite e noi siamo sul divano a guardare. Va bene, poi
2: passiamo ai nati del giorno. Nasceva in questo giorno di 104 anni fa Margherita Hack, scienziata e divulgatrice.
0: Bene.
2: Buon compleanno Adriana Lima, l'ex modella festeggia oggi i suoi 45 anni.
0: È sempre molto bella lei,
2: devo dire. Bellissima. Poi, auguri a Francesco Renga, il cantautore compie oggi 58 anni.
0: Auguri Francesco!
2: Concludiamo con la storia della musica. A fine primavera del 1982 Paul McCartney e Stevie Wonder dominano le classifiche internazionali con Ebony and Ivory.

0: musica. Che bella canzone questa, sì, che abbiamo appena sentito, l'accenno. Così come bellissima la canzone che sta per arrivare. Intanto grazie ragazzi, già siete in tanti, preparatevi che tra poco c'è l'appello dei mattinieri da tutta Italia. Il vostro nome, la città, mattinieri, perché c'è, nel senso di cosa vi occupate e quale categoria di mattinieri va salutata. Che ne so, gli autisti,
1: sì,
0: i garagisti,
1: sì,
0: i meccanici, gli operai, gli avvocati, gli ingegneri, vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Che tra poco facciamo una raffica veloce. Intanto

0: I Love You dopo questa canzone, che bella veramente. Amici mai, Antonello Venditti dal 1991 chiude questa prima ora di mattinieri, ripartiamo. Sono le 6 in punto di oggi, venerdì 12 di giugno. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laleti.
1: Buongiorno.
0: Ringraziamento a chi coordina la messa in onda.
1: Sì, Pica, buongiorno.
0: Siamo in diretta dalla sede di Roma, ogni mattina dalle 5 alle 7. Ricordate, qui su Radio Kiss Kiss, noi e voi ci iniziamo a confrontare di primo mattino, parliamo dei fatti d'attualità, quelli che leggiamo sui giornali, quelli che riguardano voi, e per questo vi aspettiamo. E tra poco raccontateci un po' di voi con un messaggio vocale al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Dai, tra poco torniamo ad aggiornarvi su tutta l'attualità, diamo un'occhiata veloce alle agenzie e poi c'è una bella raffica di vostre storie. Intanto Another con 54 Ultra, questa è Talk to You. Buongiorno mattinieri e animo, animo, animo. Bye.

0: serie. Animo, animo, dai, ce la possiamo fare anche questa mattina. Venerdì, cioè, sai, lo sguardo sul fine settimana. Guarda, come ce l'hai sto sguardo?
1: No, direi positivo, dai. A parte oggi che ho alcuni impegni, però poi secondo me andrà bene. A parte, vabbè, noi
0: sta ragazza,
1: il fine settimana è per metà, perché poi lavorando anche domenica. Però dai, dai, non sarà male secondo me questo weekend.
0: Vabbè, c'ho sempre lo sguardo altrove, sta ragazza, che c'è piena di impegni. Va bene, allora, pronti i battinieri, perché tra poco vi sentiamo nell'appello. Spiega un po' che cosa devono fare.
1: Allora, via. Intanto salvare questo numero 347 490 0042, poi mandarci un bel messaggio vocale o di testo se preferiscono. Mi raccomando, li ascoltate dopo averlo mandato il messaggio vocale, perché spesso si sente male e non lo mandiamo in onda.
0: Quante raccomandazioni, ma quante cose devo fare?
1: Ho capito,
0: fare?
1: Però poi e poi le persone però si lamentano: ma perché non mandate mai il mio vocale? Ma perché non fate questo?
0: Va bene.
1: Io stavo spiegando perché.
0: Siete meravigliosi, fantastici, tra poco vi sentiamo a raffica. Intanto diamo un'occhiata alle ultimissime, perché ci piace, ci teniamo ad aggiornarvi di primo mattino, oggi venerdì 12 giugno. Un'occhiata veloce alle agenzie, quello che scrivono. Dopo una giornata ad altissima tensione, il presidente americano Trump ieri sera ha annunciato il via libera dell'accordo con l'Iran e di aver annullato i raid di questa notte. Finiremo molto presto, forse nel fine settimana, in Europa. Siamo ottimisti, dice Trump, per fermare il conflitto con l'Iran, e i mercati si dimostrano ottimisti. Wall Street avanza decisa, si è in attesa anche dell'apertura delle borse europee. Insomma, questa notizia potrebbe veramente già far scendere, in realtà il prezzo del greggio è già sceso, però il problema è che quando viene recepito alla pompa questo calo del greggio, molto lentamente, quando si tratta di aumenti subito viene recepito l'aumento, quando si tratta di cali ci vuole tempo, e te pareva. Veniamo alla politica italiana, perché ieri c'è stata l'informativa, no, alle Camere, prima alla Camera poi al Senato, dal Presidente del Consiglio che va al Consiglio europeo, dopo aver parlato come sempre, come da rito, con Mattarella. C'è stato l'affondo di Meloni in Parlamento contro i Vannacciani, ha detto: per 6 volte avete votato contro la fiducia a questo governo insieme a Schlein, Conte, Renzi e compagnia, quindi di grazia non mi si parli di vera destra, perché la vera destra non è funzionare alla sinistra, no? Perché appunto i fuoriusciti dal centrodestra hanno votato con la sinistra, dice la Presidente del Consiglio. Ieri c'è stato l'asse Meloni-Mattarella poi su un negoziatore dell'Unione Europea, per appunto un negoziato vero e proprio tra Ucraina e Russia. E poi c'è stato un po' di bufere, polemiche politiche alla Camera per una frase del pentastellato Silvestri, secondo cui, leggo dall'Ansa, la Presidente del Consiglio, piuttosto che raddrizzare la schiena di fronte a Trump e Netanyahu, ha semplicemente indossato delle ginocchiere, quindi condanna bipartisan da Fratelli d'Italia e PD per queste parole ritenute quantomeno inopportune. Silvestri si difende dicendo: non alludevo al sesso, semplicemente è rimasta in ginocchio, però l'allusione chiaramente insomma molto molto forzata, mettiamola così, e ha fatto storcere il naso, anche perché luoghi istituzionali come una Presidente del Consiglio
1: possono dire queste
0: puoi
1: cose.
0: Contestare tutto quello che vuoi tu, fanno tutto male, hai ragione, hai torto, decidetelo voi. Dire che si inginocchia è un po' forzato, anche l'allusione sessuale. La banca centrale alza i tassi di 0,25 punti, dal 2% al 2,25%, la decisione è ampiamente attesa dopo lo shock energetico causato dalla guerra in Iran, e rappresenta la prima stretta dal settembre 2023. Si alza il sipario sui mondiali più grandi di sempre. C'è stata la prima partita Messico-Sudafrica, che è terminata 2-0, poco fa è terminata anche
1: Corea e Repubblica Ceca.
0: Corea del Sud, Repubblica Ceca, con la Corea che ha vinto 2-1. Sì. Stasera, ragazzi, mi scende la lacrima. Stasera, Canada-Bosnia. Chi ci doveva essere a posto della Bosnia?
1: L'Italia.
0: Stasera dobbiamo vedere Canada-Bosnia, capito, ragazzi?
1: Sì.
0: Salutiamo gli amici della Bosnia, non per voi, ma avete meritato la Bosnia. Quando vinci sul campo, meriti sempre, quindi. Ah, vabbè ragazzi, chiudiamola qui, dai, tra poco raffica di messaggi. Buongiorno a tutti dai mattinieri e animo, animo!
2: C'è chi sbadiglia e chi ha già acceso il cervello. Notizie, sorrisi, vita vera. Sveglia Italia! Su Radio Kiss Kiss sono arrivati i mattinieri. Animo, animo!

0: Niente. È una delle canzoni fade, che cioè quelle che sfumano piano piano, che non sentivo da un pezzo. Cioè le vecchie sono così, sì. No? Vabbè, questa non è proprio vecchissima, è del 2011. Siamo pronti, la Leti. Inizia, lanci, c'è il momento, sì, della raffica. Mettiamo la sigletta, dai, vai.
1: Vai.

0: mattinieri, perché rispondete con un vocale al nostro numero
1: 347 490 0042.
2: Lo so già.
3: Ma cosa dici? Ecco. Ma cosa dici? Io proverei vergogna.
0: Vergogna di cosa? Scusa.
1: Vergognati.
0: No, per dire mattinieri, perché in gran parte sei lì per lavoro, immaginiamoli, cioè, se no chi si alzava a quest'ora? E c'hai pure ragione, però intendo dire di cosa vi occupate. Dai, accendeteci un po' l'immaginazione. Iniziamo da Maria Carmina. Senti che bel nome, sì? Maria
4: Carmina. Buongiorno mattinieri, Maria Carmina dalla provincia di Benevento, in viaggio in questo momento verso il Firenze Rock per Lenny Kravitz.
0: Ah, che bello.
4: Animo, animo,
0: ragazzi,
4: animo.
0: Ragazzi, state piena di concerti ed eventi. Danilo.
5: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Danilo dalla Mese Terme, come diceva il mio amico oggi, oltre a fare il mio servizio di autista e consegno fresco ai supermercati, stasera andrò a fare i panini alla festa patronale,
0: ecco,
5: alla Mese Terme, Sant'Antonio. Dai. Ragazzi, animo. Dai, che ce la facciamo.
0: Dai Danilo, però ci potevi dire anche i panini, le specialità che prepari, così sì, ci venire fame già alle 6:15. Buongiorno Marco.
6: Buongiorno Max, buongiorno Lady Marco, versione 86 come sempre. Stiamo sotto al traforo del Gran Sasso.
0: Quanti
6: ci sono
0: chilometri?
6: 10 chilometri da percorrere. E andiamo.
0: Non bussare. Nella galleria là. Animo,
1: animo.
7: Buongiorno mattinieri.
0: Chi è?
7: Giuseppe da Sesto San Giovanni.
0: Ciao.
7: Direzione con la famiglia Cesenatico, torneo al mare di Claudio e poi tutti giù per le ferie a sud. Animo.
0: Continua il navigatore.
8: Buongiorno mattinieri e buona giornata. Dai che oggi è venerdì. Animo. Saluto da Antonio da Floridia.
0: Ciao, c'è chi saluta i banconisti.
9: Buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
9: Sono Domenico da Tarvisio. Un saluto lo voglio fare a tutti i miei colleghi banconisti dei supermercati che dobbiamo eseguire con tanta pazienza tutte le richieste e le esigenze dei nostri clienti. È un animo per quelli che sono molto scortesi.
0: Mamma mia ragazzi, che antipatici quelli scortesi, sono con voi ragazzi carlisti.
10: Buongiorno mattinieri, buongiorno Max, buongiorno Laleti. Sono Massimo, il vostro carlista.
0: Dai, forza Massimo.
10: La Nocera Superiore, direzione San Severino.
0: Un saluto a te, buongiorno.
11: Ciao ragazzi, Radio Pistis, siamo in 5 e stiamo andando a lavorare ad Agrigento di fronte alla Valle dei Templi. Animo.
1: Ciao ragazzi,
12: Maria. Buongiorno. Siamo mattinieri perché stiamo andando al concerto di Lenny Kravitz.
0: Pure voi, oh,
13: buongiorno, un saluto da Salvatore, in viaggio verso Benevento da Roma.
0: Forza,
13: buona
0: ragazzi.
13: Giornata e kiss a tutti.
1: Kiss a te.
14: Buongiorno Max, buongiorno Leti, buongiorno mattinieri. Francesco da Palermo, andiamo a lavorare.
0: Vai.
15: Buongiorno Max e Leti, Raffaele da Oliveto.
0: Ciao Raffaele.
15: Se l'acqua è vita, diciamo che oggi trasportiamo vita.
0: Dai, buongiorno.
16: Ciao Pasquale da Piacenza.
1: Ciao Pasquale.
16: Vado a lavorare. Vado a destinazione Parma. Settore funebre.
0: Dai, buon lavoro, zio.
12: Buongiornissimo Radio Kiss, buongiorno Max, buongiorno Leti, Maria dalla Mezzia Terme.
1: Ciao Maria.
12: Volevo dire a quel tizio che fa i panini, dove ti posizioni stasera?
0: Capito che veniamo anche noi. Arianna.
17: Buongiorno Radio Kiss.
1: Ciao
17: Arianna e
18: Stefano
17: da Brescia, direzione Rimini.
18: In famiglia.
0: Dai ragazzi,
18: andiamo.
0: Forza. Andiamo Rocco.
19: Buongiorno mattinieri. Animo. Rocchino.
1: Ciao Rocchino.
0: Grandi ragazzi, siete in tanti. Chi aspetta qua? Pula? Dov'è? Dove siamo? Pronto?
19: Buongiorno mattinieri.
0: Pandemia, no?
19: Un saluto da Andrea Daudda, Cagliari. Direzione Pula.
0: Bellissimo il fischietto, ragazzi. Buongiorno a tutti. Questa è Radio Kiss Kiss insieme fino alle 7.

0: come Ferri sta fermo con una canzone del genere? È praticamente impossibile, anche se quando si alzano un po' le temperature è meglio restare fermi e calmi. Allora, come si comportano gli italiani che vanno in vacanza e che hanno dei pet? Sentiamo un po'.
1: Buongiorno, chiamo Davide Erno.
0: Ciao.
1: Sono Silvia, la nostra cagnolina che si chiama Alba.
0: Che bel nome.
1: I primi 2 anni circa l'abbiamo lasciata, ogni volta che andavamo via la lasciavamo insomma anche noi ad una ragazza. Successivamente abbiamo fatto il camper e da quella volta nella sua cuccetta viaggia sempre insieme a noi.
2: Mi chiamo Stefania.
0: Ciao.
2: Noi quest'anno porteremo con noi in vacanza il nostro amico a 4 zampe, Tobia. L'abbiamo adottato l'anno scorso dalla Sicilia, aveva 10 mesi di età e noi lo porteremo con noi in Sardegna.
0: Mazza,
2: il viaggio della nave è costato 60 euro. Abbiamo avuto qualche difficoltà nel trovare l'alloggio, ma alla fine ce l'abbiamo fatta.
0: Dagli tutta, certo, perché poi non tutte le strutture, non tutti gli alberghi accolgono gli animali a 4 zampe. Però ci sono tanti italiani che rinuncerebbero alla vacanza, ma non al proprio animale.

Loco Loco Energia. Allora, devo salutare ecco questa amica meravigliosa che si chiama Romina, che a proposito di pet stiamo parlando del comportamento degli italiani che hanno degli animali e proprio come si organizzano poi, come organizzano le proprie vacanze. C'è Romina che dice: io ho scelto i cani e di creare una casa con un grande giardino per loro. Da 21 anni questo è il percorso. Casa mia è un'oasi, ho anche un laghetto con i pesci ed è sempre vacanza. Poi c'è il mare a due passi. Però Romina, tu abiti a Cagliari, cioè abiti in un posto meraviglioso, io non mi muoverei di lì, guarda, fossi in te. Comunque ci sono tante persone che portano con sé i propri amici animali, tante persone che riescono ad organizzarsi, come dicevamo. Addirittura c'è qualcuno che porta con sé i propri uccellini, i propri pappagallini. Ragazzi, tutto si può fare per amore.

indicazione nel primo EP Mew torna con un brano che cambia tono e direzione. Attenzione però, perché questo ritornello non ve lo leverete più dalla testa. Mew con Vaffamore, il nostro New Kiss.

0: New con Vaffamore, il nostro New Kiss. E adesso capiamo come saranno le previsioni meteo in Italia, ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Per noi c'è Alessandra Tropiano.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'anticiclone si espande verso il nostro paese, favorendo un ulteriore generale miglioramento del tempo. Nel pomeriggio nubi sparse ma senza piogge da segnalare, se non per qualche isolato rovescio sulle Alpi orientali di confine e sui rilievi calabresi. In serata e nella notte poche nubi sparse o irregolari al nord, specie al nord-est, per il resto cieli in genere sereni. Massime tra 23 e 28 gradi al nord, tra 21 e 31 al centro, tra 21 e 30 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, kiss kiss a tutti.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu. Kiss,
5: kiss. Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Se resto allaccia la libertà!
8: Kiss, kiss. Non voglio essere fritto!
9: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
8: E gli altri?
9: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
10: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
11: Kiss, kiss.
12: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Kiss, kiss. Parti, e se ti cancellano il volo?
14: Tanto io parto con Boscolo.
15: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
16: Kiss, kiss.
17: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
18: Aspetta.

Adriana, Marco e Raff, Ciro e Alfio, che sono già super operativi a Valladomizia, all'Arena dei Pini, per la tappa del Kiss Kiss Way di domani. Perché già oggi ci sono grandi sorprese per tutti quelli che verranno a trovarci. E a proposito, cosa importantissima, se non siete riusciti a prendere ancora il vostro biglietto, potete farlo venendo direttamente al nostro Play Village, che è già attivo e sarà attivo anche domani. E lì potrete giocare con noi e provare ad aggiudicarvi biglietti, ma non biglietti qualsiasi, i biglietti per l'area Pit, ragazzi. Siete praticamente sotto al palco, un'area esclusivissima. Quindi vi aspettiamo oggi e domani a Valladomizia, all'Arena dei Pini, per vivere insieme tutta la magia del Kiss Kiss Way. We'll

0: scattare una foto.
1: Prova a dirci che cos'è l'amore e poi sempre in amore si parla, perché arriva Pink che ci racconta invece l'amore vero dal 2013, True Love.

Sono pronti per il nostro momento history con una canzone che non può e non passerà mai di moda, con un significato importante, il significato dell'uguaglianza. I tasti neri e bianchi che si alternano creando musica, ecco, Paul McCartney e Stevie Wonder usano questo parallelismo per dire che se due colori opposti riescono a stare insieme così bene su uno strumento, lo stesso dovrebbe almeno valere per gli esseri umani di etnie diverse, quindi un significato sicuramente molto ma molto importante. Stevie Wonder featuring Paul McCartney con Ebony and Ivory 1982.

0: featuring Paul McCartney con Ebony Ivory, 1982, il nostro History Kiss.
1: L'estate 2026 ha un solo nome: Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a €16,90 al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione €39, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
2: Certo che Radio Kiss Kiss, e tra poco c'è la geolocalizzazione, quindi tra poco vi chiederò di farci ascoltare la vostra voce tramite una nota audio, perché proveremo a geolocalizzarvi, a capire di dove siete, di quale zona d'Italia, tramite la vostra voce, tramite la cadenza, tramite la vostra inflessione dialettale. Sembra facile, ragazzi, ma non è facilissimo. In palio i nostri gadget, vi spiego tutto tra pochissimo. Intanto buon pomeriggio a tutti, ancora da Marta, saluto Luigi Fischetti in regia, c'è la musica più bella, Liso con Love in Real Life, Avril Lavigne con Girlfriend, ma subito i pinguini tattici nucleari.

Lizz con Love in Real Life. E allora siamo pronti come ogni venerdì, c'è la geolocalizzazione. Oggi la facciamo tramite il dialetto, quindi cosa vuol dire? Se volete essere geolocalizzati, cosa dovete fare? Dovete adesso, diciamo da queste parti, dovete inviare una nota audio al 347 490 0042 in cui ci fate ascoltare la vostra voce, quindi ci potete raccontare qualsiasi cosa, quello che vi pare. Sto mangiando un panino, sono al mare, mi fa male la cervicale, sto andando a prendere una persona speciale, sono al lavoro, fa tanto quello che vi pare, ragazzi. L'importante è che ci diciate qualcosa e che ci facciate ascoltare la vostra voce, perché noi tramite la vostra voce dobbiamo provare a capire di dove siete, di quale zona d'Italia, di quale regione d'Italia. Quindi 3, 2, 1, go, inviate la vostra nota audio adesso al 347 490 0042.

0: Siamo pronti, ragazzi, sono arrivati tanti messaggi, tante persone che volevano essere geolocalizzate, ma noi abbiamo scelto loro che sono in viaggio, si chiamano Francesca e Martin. Ascoltate la loro voce e provate a capire di dove siano, provate a geolocalizzarli.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, buongiorno!
2: Buongiorno, noi siamo in viaggio, stiamo andando ad un matrimonio.
1: Che è domani a Napoli, noi... Piccolo spoiler, non siamo napoletani.
0: Allora, a prescindere dal fatto che parlano così bene che non si avverte particolarmente la loro inflessione dialettale, però in qualche piccolo frangente sì. Allora, intanto provate a dirci, secondo voi, di dove sono Francesca e Martin? Di quale regione italiana? Provate, se volete, chiaramente anche a indovinare la città. E a sto punto, visto che vanno a un matrimonio di amici, provate a indovinare quanto metteranno nella busta. Aspettiamo le vostre note audio.

Chissà a te che hai il pallino dell'arredamento e quando entri in un negozio compreresti tutto. Chissà a te che stamattina ti sei alzata un po' prima per preparargli una colazione coi fiocchi. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti. Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss.

0: prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIC. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss, kiss, kiss, kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash. Kiss, kiss.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa,

0: questo pezzo che stiamo suonando nella musica più bella su Radio Kiss Kiss, Madonna con Sabrina Carpenter. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raf. Andiamo subito al telefono, mi sembra di capire, da Marzia. Pronto?
1: Pronto? Pronto?
2: Eccola, Marzia da Belluno. Allora Marzia, raccontaci un po', visto che oggi stiamo dedicando la puntata alla maturità, e Anna Chiara della redazione ci ha detto che tu hai un ricordo su questo, ma soprattutto sul copiare.
1: Esatto.
2: Vai.
1: Allora, beh, io mi sono diplomata nell'89 in ragioneria, mm-hmm, e scrivevo gli appunti sulle unghie, praticamente.
2: Ma scusami, com'è possibile?
1: Lo smalto trasparente, poi usavo la penna, il cancellino della stilografica, perché era l'unico che teneva sull'unghia.
0: Scusami Marzia, ma cosa scrivevi sull'unghia? Cioè l'unghia è piccola, adesso...
1: ma le lasciamo crescere un po'.
2: Ho capito, e Marzia, ma per scrivere sull'unghia dovevi essere proprio...
0: Cosa scrivevi?
2: Dovevi avere un'abilità proprio.
1: Formule, certe formule di matematica, di geometria.
0: E c'entra sull'unghia?
1: C'entra, prova.
2: Ragazzi, bellissimo, cioè non l'ho mai sentita una cosa del
0: questo
2: genere.
0: Questo è un bel consiglio che diamo a tutti quelli che devono fare la maturità quest'anno, sì, scrivetevi sulle unghie.
2: Il punto è che se però un po' di bianchetto, insomma quello che utilizzavi tu, sbava, tu ti perdi la formula matematica sul dito.
1: No, è appunto perché per prove tecniche il bianchetto, quello che aveva le doppie punte, uno cancella, l'altro scrive, mamma quello mia, rimane sull'unghia.
0: Ho una domanda da farti livello prima di salutarti, anzi ne ho due. La prima è: per chi si mangia le unghie come si fa?
1: Adesso al giorno d'oggi sono quelle in gel.
0: Bello, c'è la soluzione. E seconda domanda, tu quando hai detto che hai fatto la maturità? Nel?
1: 89.
0: Quindi se la matematica non è un'opinione,
1: esatto,
0: se non è un'opinione,
1: quanti
0: anni hai?
1: Io 56.
3: Il mio!
0: Vabbè, io. E anche oggi una MILF ascolta Radio Kiss Kiss.
2: Io volevo fare l'applauso per l'ingegno delle unghie. Ciao. Marzia, un abbraccio.
1: Grazie.

0: Canteranno questo pezzo le bambole di Pezza, si chiama Porno, lo suoniamo adesso su Radio Kiss Kiss e lo canteranno domani sera per la seconda tappa del Kiss Kiss Way con tantissimi ospiti che dopo andremo a ripetere, andremo a ricordare i nostri ascoltatori. Intanto l'ascoltatrice di prima ci ha detto quello che si ricorda della maturità, ovvero che lei per copiare scriveva sulle unghie le formule matematiche.
1: Incredibile.
0: Sentiamo però anche qualche nota vocale che sta arrivando. Buongioschi.
2: Ciao Kiss Kiss. La mia maturità risale ormai al lontano 2012 e ho un ricordo bellissimo perché ho mandato in confusione il membro della commissione di lingua italiana che era esterna
0: perché?
2: E mi chiese di commentare delle quartine, io gli feci quali quartine? Ci fu un rimpallo di quali queste e alla fine io la scampai, non commentai la Divina Commedia. Un abbraccio in bocca al lupo a tutti.
1: Sì, perché ha mandato in confusione il commissario esterno.
0: Quali quartine?
1: E a proposito, voglio prima aprire una parentesi. Quando Raffa ha fatto l'esame di maturità, il commissario esterno, il presidente, era un mio professore, te lo ricordi? Che io andai da questo professore e dissi: ah, prof,
0: tutto.
1: Lei è qui.
0: Perciò mi misero 60.
1: C'è anche, aspetta, c'è anche il mio migliore amico che farà l'esame con lei.
0: Oh.
1: Lui mi guardò e anziché chiedermi chi fosse il mio migliore amico, mi guardò e mi disse: ma tu chi sei? Complimenti, grazie, professore.
0: Sul pezzo sempre.
1: Sempre molto bello.
3: Ciao ragazzi, io dovevo dare un esame di stato per prendere il patentino di generatore a vapore e non ricordavo le formule per calcolare la producibilità e il consumo di combustibile ora. Ho fatto i bigliettini e l'ho messi nella bottiglietta d'acqua dalla parte interna dell'etichetta.
0: E poi?
1: No, bellissimo, cioè, capito, sotto l'etichetta ha messo i bigliettini.
0: Gran metodo. Sono fermato su conducibilità della...
1: vabbè, è una materia tecnica adesso.
0: Punto
1: però
0: interrogativo.
1: Bel metodo.

0: E possiamo anche suonare un New Kiss.
1: Perché qualche mese fa ha fatto uscire il nuovo album Harry Styles. Lui che ha vissuto tanto tempo in Italia, tanto tempo a Roma.
0: Parla anche molto bene l'italiano.
1: Infatti proprio ai concerti saluta con ciao, proprio in italiano.
0: Ciao Harry Styles, il suo nuovo pezzo si chiama Dance No More.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
1: Kiss, kiss.
2: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa, può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
1: Kiss, kiss.
3: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da un euro. Batte forte sempre.
1: Kiss, kiss.
4: Ehi grandi, avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
5: Tenderly.
4: Tenderly. Un mondo di tenerezza.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Yes, yes. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Yes, yes. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
3: Yes, yes.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: La spesa intelligente.
6: Kiss Kiss.

0: Si chiama Magnetic questo pezzo che state ascoltando su Radio Kiss Kiss, che suoniamo nella musica più bella. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff de Bausa, con Joski Imperatore, il professore, il magnetico, in regia con Anna Chiara.
1: Che Mansino.
0: Soprannome potremmo dare ad Anna Chiara?
1: Ah, scusa, stavi pensando a un soprannome.
0: Anna Chiara The Reduction.
1: The Reduction. Mansino. Va bene, ci piace. E a tutti quelli che sono coinvolti quest'anno nella maturità, quindi salutiamo gli studenti che ci ascoltano, gli
0: non
1: ex
0: solo,
1: studenti.
0: Gli ex studenti e tutti, esatto, quelli che hanno fatto l'esame di maturità circa 20, 30, 40 anni fa, che era proprio un altro mondo. In questo momento stanno ascoltando la radio e magari riusciamo a suscitare dei ricordi.
2: Marco, Raff, sono Danilo, siamo praticamente coetanei, però nel mio caso bigliettini, scotch e gambe rasate, poi il resto potete benissimo immaginare.
1: Ecco, vedi, Danilo sta raccontando
0: le gambe rasate.
1: Sì, di come riusciva a copiare con i bigliettini sulle gambe.
0: Scusa, le gambe rasate, cioè tu gambe rasate mettevi,
1: perché se no lo scotch non attacca sui peli, giustamente, quindi tu ti radi, ti attacchi il bigliettino, forse perché giustamente il post-it
0: ingegno
1: non attacca. Ingegno, sì, quando c'è da copiare diventiamo tutti ingegnosi.
3: Luglio 2000, arrivo in commissione completamente scarico perché avevo sostenuto il concorso, perché da lì a breve mi sarei dovuto arruolare. Bene, il professore di matematica mi dice: perfetto, ora passiamo a matematica, mi parli degli integrali. Lo guardai, dissi: guardi professore, mi perdoni, ma io purtroppo a novembre mi dovrei arruolare, quindi non è una giustificazione. Però io quando penso agli integrali in matematica mi vengono in mente le feste biscottate.
1: Mamma mia, fai un applauso per favore, ma non per la battuta, per il coraggio che ha avuto nel dirlo al professore. Non hai applausi, Joski? Vabbè, allora
0: siamo un'esterna, facciamolo.
1: Facciamo noi, perché è veramente qualcosa di incredibile.
0: Bello, cioè... bello, fette biscottate. Quando si parla di integrali, tu pensi solo alle fette biscottate, sei il numero uno.

0: maturità. Jerry, pronto e benvenuto su Radio Kiss Kiss.
1: Ciao ragazzi.
2: Vai Jerry, dici pure.
1: Buon pomeriggio.
2: Ciao.
1: Ragazzi, che vi devo dire? Che a un certo punto il sabato, anzi la domenica mattina alle 6, il fegato mi ha detto: la smetto e ti mando in coma etilico.
0: Perché?
1: Per festeggiare sia, sia diploma che mondiali l'Italia.
0: Che anno?
2: Oh, bellissimo.
0: Quindi tu hai festeggiato il diploma nel 2006? Stiamo parlando quindi di luglio, cos'era?
2: 6 sì, luglio? 9 luglio.
1: Venerdì era l'esame orale. Sabato poi sera c'è stata la finale.
0: E i mondiali quando è? Quindi erano sabato sera. Quindi tu hai fatto doppietta.
1: Non sento ragazzi, chiedo scusa.
0: Non ti preoccupare.
2: Abbiamo detto hai fatto doppietta.
1: Sì, sì, doppietta. E dovevo festeggiare tutto, è normale.
2: È certo, giusto. Come te, tutti quelli del tuo anno e tutti quelli che 20 anni fa hanno fatto la maturità.
0: È stato più emozionante il gol di Grosso oppure è stato più emozionante prendere? Quanto hai preso?
1: No, il voto è stato alto, 98, però è stato più emozionante il gol di Grosso, ma soprattutto il rigore finale di Grosso.
0: Certo,
1: il
0: gol sinistra a incrociare.
2: Comunque vuoi mettere il fatto di aver fatto la maturità l'anno in cui poi l'Italia vince i mondiali? Pensa a tutti quelli che invece la maturità la fanno da tanti anni a questa parte e non vedono l'Italia giocare.
0: Ieri sono iniziati i mondiali. Iniziati i mondiali.
1: 12 anni ormai.
0: Bruttissimo, è stato bruttissimo ieri vedere il Messico contro il Sudafrica, bellissima sì la partita.
2: Bella partita.
0: Però brutta l'idea che l'Italia purtroppo quest'anno non ci sarà. Ma va bene, dai, nei prossimi 10 anni riusciremo.
1: Per tempi migliori.
2: Certo, guarda, abbiamo messo un po' di tifo sotto.
0: Chi è Caressa?
2: Di quando abbiamo vinto.
0: Quale tifo?
2: Il tifo c'è, l'esultanza.
3: Siamo campioni del mondo.
2: Lo so, nostalgici.
0: Nostalgici. Mettiamo un disco se lo piango.
2: Va bene, grazie mille per avercelo raccontato. Un bacio forte.
1: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
0: Un bacio forte, non un kiss kiss a te, un bacio forte.
2: Sì, un abbraccio pure in questo caso.

0: Paola Iezzi, questa è Stessa Direzione. Paola che è stata ospite durante il Kiss Kiss Way, durante la prima tappa di Torino. Durante la seconda tappa ci saranno veramente tantissimi ospiti, come ad esempio già da domani ci sarà Baby K, ci sarà Elettra Lamborghini, Eddie Brock e non solo. Nel corso della seconda ora vi sveleremo tutto il cast, anche se basta andare sulla pagina ufficiale Instagram di Radio Kiss Kiss.
1: Adesso invece vi sveliamo un pezzo proprio hit degli anni 80, 1985, Yaha, una canzone che parla proprio di fidarsi del proprio partner, una canzone d'amore.
0: 1985 come History Kiss, il pezzo è Take On Me.

0: di Kiss con questo pezzo del 1985, Take On Me, 46 secondi e poi torniamo alla radio.
1: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Kiss Kiss Way.
1: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
2: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
3: Buon pomeriggio a tutti da Marco Raff, seconda ora di Daddy Kiss qui a Baia Domizia, nella ridente Baia Domizia, per la seconda tappa del Kiss Kiss Way. Oggi apriamo il villaggio ufficialmente e poi anche domani e domani sera ci sarà il grande concerto.
4: Lo voglio dire, litorale Domizio, provincia di Caserta, quindi per tutti quelli che magari dicono vabbè, ma che andiamo a fare, non troveremo mai biglietti, venite al villaggio, venite, perché si vincono facilmente,
3: tranquilli, ve li proprio facciamo vincere,
4: i VIPaxes, la VIP
3: giocando
4: area
3: con noi.
4: Esatto.
3: Giovanni Gioschi, operatore regia, Anna Chiara Mansino in redazione, noi siamo Marco e Raff e iniziamo la seconda ora di Daddy Kiss.

0: Sai, quando si parla di maturità, comunque sì, ogni tanto penso anche ai sogni. Mi è capitato più di una volta di sognare la maturità, proprio di rifarla. E devo dire la verità, sono onesto, quando la sogno totalmente in modo diverso rispetto a quello che ho fatto. Quando l'ho fatta, ricordo, presi 60. Un 60 con l'applauso della commissione.
1: C'è qualcosa.
0: Era pochissimo, sì. Nei sogni, invece, sogno sempre tipo che prendo 130, 140, Martin Garrix 160.
1: Cioè, prendi un voto che non esiste,
0: sì,
1: proprio
0: superiore come alla media, cioè,
1: sì sì, no, proprio alla vita.
0: Capisco che in realtà è un sogno, perché non può succedere.
1: Beh, no, in effetti no, però i psicologi proprio questo ci dicono, cioè a proposito di maturità, che è l'argomento a cui stiamo dedicando la puntata di oggi, ci dicono proprio che è uno dei sogni più ansiosi e comuni in assoluto. Cioè tutti almeno una volta hanno sognato la propria maturità, poi che c'è chi la sogna in modo diverso come te, chi la sogna uguale come me, o chi magari la cambia un po', o chi magari, sai cosa, c'è chi la sogna che ancora la deve fare o che deve rifare l'esame.
0: Tra i sogni peggiori c'è quello là che corri e non riesci a correre.
1: Sì, no, no, ma io non parlo di tutti i sogni, no. Io parlo solo dei sogni legati alla maturità.
0: Sognare la maturità per qualcuno è bellissimo, perché magari pensa a chi ha 60-70 anni, che è veramente adulto, e quindi sognando torna indietro nel tempo.
1: E certo,
0: quello, no, è bello.
1: Ha fatto la maturità tanti anni prima. In generale, a prescindere da quando hai fatto la maturità, ti viene comunque molta ansia, proprio perché quello è il primo momento importante della vita di tutti.

0: al telefono da Gianluca. Pronto?
1: No, da Federica.
2: E chi è Gianluca?
1: Non lo so, è un altro.
3: Pronto?
1: Federica.
3: Pronto?
1: No, non eri Gianluca, non in un'altra vita, giusto?
2: No.
3: No.
1: No, no, no.
2: E chi è Gianluca?
1: Okay. Non lo so.
2: C'è qualcuno nella tua vita che si chiama Gianluca? Pronto?
1: Pronto?
3: Pronto?
2: Federica?
3: Mi sentite?
1: Sì, ti sentiamo.
2: Io
1: forse
2: ti sento,
1: chiaro.
2: Tu mi senti?
1: Adesso.
3: Perfetto.
1: Perfetto. Fede, allora c'hai un aneddoto sulla maturità che volevi raccontare qui in diretta su Radio Kiss Kiss, giusto?
3: Sì, è un aneddoto molto simpatico.
1: Vai.
2: Oh.
3: Il professore di filosofia 14 anni fa ci ha passato tutto il compito di matematica.
2: Che grande.
1: No, vabbè, il mito.
2: Allora, io
1: il
2: però
1: mito.
2: Vorrei, ecco, tu adesso ci dici questa cosa. Io vorrei portare al telefono un professore.
1: O una professoressa, chiaramente.
2: Magari qualcuno sta ascoltando la radio. Ecco.
1: Sì.
2: Ci sono professori che sono favorevoli, ecco, nel passare i compiti ai propri alunni oppure no?
1: Vabbè.
2: Categoricamente no, perché
1: vabbè,
2: tu poi ci hai raccontato che il tuo professore l'ha passato. Secondo
3: devo
2: me è grandissimo.
3: Dire che all'epoca professore di filosofia probabilmente aveva fatto la maturità 4-5 anni prima di noi, insomma.
1: Ah, ok, era mezzo coetaneo.
3: Molto compenetrato nel
1: Si era immedesimato al 100%. Scusami,
2: complimenti per l'italiano. Compenetrato hai utilizzato?
3: Sì.
2: Non so neanche che significa.
1: E infatti adesso ce la segniamo e la andiamo a vedere sulla Treccani. Scusami, Federica, prima di chiudere, il professore di filosofia come cavolo faceva a conoscere il compito di matematica? Cioè, qual è stato l'ingegno?
3: Credo che se lo sia fatto suggerire, insomma.
1: Ah, ok, so. Quindi veramente è stato buonissimo nei vostri
2: confronti. Mettimelo in grande, Ben. Truffa.
3: Sì.
2: Di che anno?
1: Che truffa? Ma non è truffa.
3: 2012.
2: Ma quindi recentemente.
1: È una quindicina d'anni fa. Va bene.
2: Salutaci anche Gianluca, Fede, se c'è un Gianluca nella tua vita.
1: Perfetto.
3: No, Gianluca non c'è.
1: Va bene, mai dire mai, magari stasera lo conosci. Un abbraccio.
3: Grazie, ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Speriamo di portare qualche professore. Guarda, mi piacerebbe troppo, Marco.

0: quando sono entrato nell'aula dove c'era la commissione, il professore appena ha saputo che mi ha chiesto che cosa volessi fare, e io ho detto il maestro di tennis, e allora lui ha voluto spiegare i movimenti del dritto e del rovescio, e tutti i miei compagni che guardavano da dietro la porta, che c'era il vetro,
1: cosa vedevano?
0: Praticamente impazzivano, perché non capivano. Dico, ma che domanda gli ha fatto? Che domanda gli ha fatto? Praticamente mi ha chiesto solo questo e sono stato promosso.
2: No, vabbè, bellissimo.
1: La scena tipo di Natale da qualche parte, Massimo Boldi e Christian De Sica, magari, che da dietro tu gli dai una mano e sembra tutto tranne che le cose di tennis.
2: Che tennis, certo.
1: Le gesta atletiche del tennis.
2: Natale a Roland Garros, per esempio.
1: Natale a Wembley.
2: Oppure. E allora, perché sta parlando di maturità, per tutti quelli che hanno acceso il 158 da poco o ci stanno ascoltando su Radio Kiss Kiss, stiamo dedicando la puntata alla maturità. Manca sempre meno, settimana prossima iniziano gli esami. Abbiamo dato questa notizia dalla Spagna di questo ragazzo che è riuscito a copiare tramite le penne, o meglio scrivere proprio nelle penne, tutti gli appunti che gli servivano per l'esame.
1: E quindi ci siamo chiesti, ma anche voi avete un ricordo bello brutto della vostra maturità, magari di tanto tempo fa, magari recente? Se vi va, lo potete condividere con noi al 347 490 0042, con una nota vocale oppure con un messaggio. Noi li aspettiamo. Che belli che sono i messaggi, ma anche, Marco, che bella l'estate, la stagione del divertimento, delle emozioni e della musica.
2: E con i gioielli della collezione Bayou di Kidult puoi viverla al massimo. Bracciali, collane, anelli,
1: tutto personalizzabile. Ti basta scegliere tra i numerosissimi charm per creare combinazioni uniche e raccontare soprattutto chi sei.
2: Parole, simboli e colori che rispecchiano l'animo di chi li indossa.
1: Crea, combina, cambia look.
2: Kidult by You, il tuo gioiello, la tua estate.
1: Kidult è main partner di Kiss Kiss Way.

0: Chi schissa te che sì, ti piacciono le cene romantiche, ma preferisci il trekking di coppia. Chi schissa te che quando sei in campo non guardi in faccia nessuno. Vuoi solo vincere. Vincere. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
2: E a chi ama vivere in equilibrio.
1: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Kiss Kiss.
4: In vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Decathlon prima?
6: Ok, vediamo. Fino al 14 giugno, se acquisti una gift card su decathlon.it di almeno 100 euro, ricevi un voucher di 20 euro utilizzabile dal primo giorno dei saldi fino al 31 agosto su una spesa minima di 100 euro. Hai già iniziata? E allora corro da Decathlon.
3: Kiss Kiss.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
3: Kiss Kiss.
8: Come passa l'estate?

0: così con Madame Marrakesh. Volevo capire, siamo arrivati anche alle 16:25 di già dei Corrieri di Kiss al Fieciro.
1: Allora, volevo sapere dove sono i miei soldi, anche io.
0: Ascolta, io adesso sono molto serio perché un tempo c'era il Polpo Paul, non so se te lo ricordi.
1: Certo, me lo ricordo, quello che si poggiava sulla squadra vincente.
0: Esatto, e ci dava
1: e decretava
0: anche
1: il vincitore delle partite dei mondiali.
0: Pronostici su cui poi la gente scommetteva anche, no? Intanto adesso le cose sono cambiate, qualcuno avrà deciso anche di fare il Polpo Paul in umido con le patate, adesso non lo so come siano andate le cose per il povero polpo, però la verità è che abbiamo altri modelli più tecnologici.
1: Sì. Quest'anno per questa edizione dei mondiali abbiamo un economista danese, Joaquin Clement.
0: Ma non lo dire così come se fosse messicano.
1: Joaquin Clement si chiama.
0: Okay.
1: Ha utilizzato
0: Clement.
1: Un modello statistico, attenzione, che ci sa dire anche chi potrebbe essere il vincitore oppure la nazione che vincerà
0: la nazione che vincerà i mondiali. Allora, intanto diciamolo, per quanto serva di non sarà l'Italia.
1: Su questo c'è il 100% di probabilità.
0: Purtroppo. Allora, siccome già in passato questo modello matematico creato dal signor Clement aveva già individuato la vittoria non solo di Germania nel 2014, ma anche Francia nel 2018, Argentina 2022, ci ha detto chi vincerà il prossimo mondiale.
1: L'Olanda.
0: Così l'hai detto. Io volevo creare un po' di suspense.
1: Dobbiamo andare a suspense. Tanto l'Italia non ci sta, chi se ne frega.
0: Vabbè, ma non c'è neanche una piccola possibilità.
1: Non c'è la possibilità.
0: Vabbè, va bene così.

0: Material Lover. Ne avevamo proprio bisogno di un pezzo così, e quindi grazie a Sienna Spyro. Eccola là. Allora, scusami, io volevo sapere un po' da te, che sei l'esperto, caro.
1: Addentrato.
0: Sei addentrato, visto che sai tante cose di questo mondiale a cui mi serve ripeterlo, non parteciperemo noi azzurri. Volevo capire, la nazionale, mo, a prescindere che sia l'Olanda oppure no, secondo i pronostici, che alzerà la coppa? Che coppa alzerà? È tutta d'oro veramente.
1: Ma io non lo so. Io vi chiedo scusa. Intanto dobbiamo dire.
0: Voglio capire.
1: Sai chi l'ha disegnata?
0: Non lo so.
1: Un italiano!
0: Ma in che senso?
1: Silvio Gazzaniga!
0: Gazzaniga
1: nel 1971, ragazzi.
0: Ma è il nome di un ragioniere uscito da Fantozzi.
1: Ma per piacere, ma io con chi parla? Tra l'altro, sai quanto pesa? Pesa poco più di 6 kg.
0: Che non è tanto.
1: È tutta d'oro 18 carati.
0: Ok.
1: Però dentro è vuota.
0: Perché
1: se fosse totalmente cioè piena d'oro, cioè a parte peserebbe tipo 70 kg.
0: Ok, certo, perché la vedo bella massiccia.
2: È
0: semplicemente Gazzaniga. Magari
1: tra l'altro la notizia molto interessante è quella che non tutti possono toccarla.
0: Ma in che senso?
1: Se tu vai là e dici con me bella tocchi, ti mozzano le mani.
0: Ma io avevo
1: non ti
0: visto,
1: devi permettere,
0: scusami,
1: di toccare.
0: E Salt Bae, quello che faceva le cose,
1: e
0: che l'aveva presa.
1: È successo un caso che lui sopra ci ha messo il sale.
0: Esatto. Però mi ricordo che era diventato un po' un caso nazionale.
1: È successo
0: perché
1: un casino,
0: lui aveva
1: allora,
0: alzato la
1: coppa. Può toccarla, possono toccarla solamente quelli che vincono la coppa del mondo.
0: E quello mi sembra abbastanza scontato.
1: Poi dei dirigenti FIFA e dei politici che magari, ne so, arriva la coppa del mondo. In Italia arriva il presidente per la tocca.
0: Ma perdonami, anche i fattorini che la portano lì.
1: No,
0: a
1: che perché c'è la teca.
0: C'è anche la teca, va bene. Comunque, paradosso, l'ha disegnata un italiano, quindi design tutto italiano. E noi italiani, per questa volta, è sicuro che non l'alzeremo. Abbiamo la novità su Radio Kiss Kiss. Oh, che roba!
1: Oh, allora, che bella, Angelina Mango e Marco Mengoni, due manghi.
0: Mango. No, però in realtà, se pensi che sia una semplice canzone, ti sbagli, perché questa novità è tanta roba. Sentire per credere, questo è Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime. Kiss, kiss.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Kiss, kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss,
3: kiss. Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss, kiss.
5: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
6: Sì!
5: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
7: Kiss, kiss. Hey!
8: Euronics, c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Kiss, kiss. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
10: Kiss, kiss. Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Seresto allaccia la libertà!
7: Kiss, kiss.
12: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
13: E a chi ama vivere in equilibrio.
12: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Kiss, kiss.
14: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
7: Kiss, kiss.
15: Ehi, sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+ con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
7: Kiss Kiss.
16: Love you.

0: Harry Styles con American Girls nei Corrieri di Kiss Kiss. Allora, visto che stavamo parlando di mondiali, vanno dette un paio di cosine importanti.
1: No, perché... andiamo a sottolineare.
0: No, sottolineiamolo perché
1: se... ci vogliono far spendere tutti i soldi.
0: No, non è quello. Stai calmo perché sono cambiate le linee guida e adesso
1: scendiamo,
0: raccontiamo
1: in piazza.
0: Questi mondiali, come potete ben immaginare, si preannunciano particolarmente caldi, non solo da un punto di vista sportivo, ma proprio da un punto di vista climatico.
1: Ma nel vero senso della parola, perché ragazzi, attenzione, durante le partite, tu sai che prima c'era una regola.
0: La regola principale.
1: Diceva una regola: nessuno degli spettatori poteva portare una bottiglietta d'acqua, una borraccia, una cosa per dissetarsi.
0: Perché no?
1: Perché dovevano spendere. Loro dicono per motivi di sicurezza.
0: Bravo.
1: Ma per me no, perché dovevano spendere tutti i soldi.
0: Cifre.
1: Là.
0: Esatto. Così, cifre altissime per una bottiglietta d'acqua, succede molto
1: quello
0: spesso.
1: Già in America costa tanto. Poi negli eventi in particolar modo.
0: È vero.
1: E quindi che succede? Che sono scesi in campo, caro Alfio, anche i politici.
0: Ma certo, Zoran Mandani, che è il sindaco di New York, ha detto: scusatemi, ma se noi addirittura per il caldo che farà in alcune zone dove si giocheranno le partite abbiamo addirittura istituito, e non capire male, la cooling break, cioè una pausa per rinfrescarsi, ma mi dite a cosa serve non permettere agli spettatori di portarsi l'acqua?
1: Il timore delle istituzioni locali era quello che le persone, cioè, pur di non spendere cifre assurde, facevano andavano a risparmiare.
0: Non prendevano l'acqua
1: e poi stavano male.
0: Certo, perché poi ci sono delle strutture all'aperto come quella di Miami, Kansas City, tutta l'area del New Jersey, è lì, è sotto il sole, se non bevi. Ma non potevano abbassare tranquillamente il prezzo dell'acqua che vendevano loro?
1: Ma quello lo sai che non lo faranno mai.
0: Sicurezza quando dicono loro.

0: Rolling Stones con i The Colors su Radio Kiss Kiss. Comunque, al di là del fatto che l'Italia non parteciperà a questi mondiali 2026, io incrocio le dita perché succeda fra 4 anni, ognuno di noi ha dei ricordi legati
1: ai mondiali. Guarda, i ricordi più belli che ho dei mondiali, sì, degli europei, insomma, sono le partite viste a casa degli amici.
0: Esatto.
1: Gli amici che avevano, sai, un po' di giardino, un po' di terrazzo, che si metteva subito la televisione, lo schermo lì a disposizione di tutto il condominio.
0: Era meraviglioso.
1: Sembra un discorso antico, sai, quello dei condomini.
0: Per certi versi non vorrei deluderti, ma è un discorso antico, anche perché se consideri che ci sono delle generazioni, la nuova generazione, che non ha mai visto un mondiale.
1: Questo è molto triste.
0: Magari ragazzi che hanno 12 anni non hanno ancora visto un solo mondiale, e quindi forse magari qualche europeo se lo sono goduto, magari.
1: Del 2006 quando vincemmo
0: contro
1: il mondiale.
0: La Francia.
1: Mamma, io lì ero in villaggio, facevo l'animatore in Sardegna.
0: Mamma
1: mia, che poi le guardavamo in anfiteatro.
0: Sì. Io ricordo solo un piccolo particolare, che avevamo giocato la semifinale contro la Germania.
1: Sì.
0: E io andavo in giro quella sera stessa con una maglia che avevo comprato a Berlino e non mi ero reso conto della cosa. Con scritto Berlin.
1: Ma veramente?
0: Sì, nella serata in cui si giocava e si tifava particolarmente.
1: E allora ho ragione io. Dico che sia un minchione.
0: Eravamo in un bar con un maxi schermo, io sono dovuto stare tutta la sera, ma perché mi piaceva il colore, non avevo badato alla scritta, e quindi sono stato tutto il tempo chiuso in me stesso con le braccia conserte, ed è stato molto difficile come momento.

0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su anyplenitude.com.
2: Abbiamo la storia della musica e arriviamo all'anno 1984. Non vedevo l'ora perché sai che loro mi piacciono tantissimo.
3: Di chi stiamo parlando?
2: Stiamo parlando degli Alphaville, solo che prima di sentirli devo sentire
3: noi,
2: te.
3: Nell'84 aprimo sul lungomare di Varso, una servizieria.
2: No, non so cosa sia, non lo voglio sapere.
3: Negozio di outfit di... vabbè, oggi...
2: Outfit?
3: Outfit! Scasciato!

0: se la ricorderà di Jay-Z, questa Forever Young, ma l'originale degli Alphaville, l'anno era il 1984.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
0: Che si parte, ladies and gentlemen, buon pomeriggio a tutti, Corriere di Kiss Kiss, sono le ore 17.
2: Ma si parte per andare dove? Che siamo appena arrivati a Baia Domizio per la seconda tappa del Kiss Kiss.
0: Si parte in questa seconda ora, perché ricordiamolo che siamo in onda sempre, tutti i giorni, dalle 16 alle 19, importante,
2: ricordatelo. Sì, sempre fino alle 19, sempre Alfi e Ciro, ringraziamo tutti quelli che lavorano a questo programma, avremo modo di farlo anche a fine puntata, però intanto salutiamo non solo Fischetti agli studi centrali di Radio Kiss Kiss, ma qui abbiamo il buon Giovanni Imperatori.
0: Gli studi bilaterali ce l'abbiamo di lato in questo caso.
2: Poverino, c'hai il sole che lo sta bruciando.
0: Una signorina. Complimenti per i
2: queste vetrate che ti fanno vedere le signorine che passano e tu mi ti distrai. Resta concentrato. Tra poco, tra l'altro, si parla di innamoramento.

0: La canzone di Olivia Rodrigo che avete appena ascoltato nei Corrieri di Kiss. Allora, ve l'ho promesso, si parla di innamoramento, si parla di cose che riguardano l'innamoramento. Ovviamente mettiamo sempre un paio di piedini laddove si tocca nel magico mondo dei social, perché mi parte un altro trend, mi parte un'altra challenge.
1: È partita una challenge che ha un nome molto bello.
0: Che in inglese è facile da dire, no?
1: Curly Hair Theory.
0: Quando metti queste H aspirate sembri la cola con la cannuccia.
1: La
0: Curly Hair Theory, cioè la teoria del capello riccio, che ogni riccio è un capriccio, lo sapevamo già.
1: Teoria secondo la quale quando una donna cambia acconciatura significa che sei innamorata,
0: soprattutto quando passa dal liscio al capello riccio.
1: Esatto, ed è lì che proprio che tu la vedi, che una donna dice: questa ieri era liscia, ma adesso è riccia. Ti avvicini e le dici con fare elegante:
2: te le dici selvaggio.
0: Ma no, ma che maniera elegante, ma scusami, ma che modo è di dire a una donna: ti vedo più selvaggio, più leonessa? Va bene, grande citazione ovviamente di Gomorra. Chi era Salvatore Conte?
1: No, no, non era lui. Questo era il papà di Jenny Savastano.
0: Pietro Savastano. Allora, intanto io voglio capire una cosa: vale solo per le donne o vale anche per chi?
1: Allora, secondo me vale anche per gli uomini, però questa, diciamo, è una piccola diceria. Questa è una diceria,
0: no,
1: dai, ferma. Un luogo comune.
0: Ma quale luogo comune? Io ti vedo col capello diverso dal solito. Allora, io immaginavo che quando Ciro si innamora si capisce subito, perché comincia a lavarsi, ok?
1: Ma sei veramente vergognoso.
0: No, però è vero, dai, c'hai i capelli un po' più lunghi, cioè stai facendo qualcosa con i capelli che
1: ma
0: mi lascia.
1: Diciamo che quando mi innamoro cambiano un po' di situazioni. Io cambio casa, cambio macchina, cambio mamma, è incredibile.
0: Come gli americani che si fa: come cambio mamma? Ma smetti. Ma sai che gli americani, quando vogliono lasciarsi qualcosa alle spalle, vendono casa come se fosse, che ne so, tipo veramente una maglia usata.

0: finisce pure lui,
1: vedi. Ma che balletto è quello che stai facendo al mio fianco, vorrei capire. Clara con San Giovanni, le ragazze. Ma tra l'altro oggi, oh, altro che San Giovanni, che non me ne voglia l'artista. Oggi,
0: no,
1: è, San,
0: oggi è San Guido.
1: San Guido.
0: Oggi è San Guido, tra l'altro a breve avremo anche il sindaco.
1: Che si chiama Guido,
0: no,
1: pensa
0: si chiama Gennaro. No,
1: si chiama Guido, poi, vabbè, vogliamo andare avanti? O ci,
0: sindaco
1: vogliamo
0: di
1: dire...
0: cellule e faremo gli auguri, faremo speriamo gli che auguri. Arriva con le pastarelle.
1: Allora, in tutto questo, io volevo ritornare un po' su quella faccenda per cui quando una persona si innamora comincia a fare cose sicuramente diverse. Allora, si capisce.
0: Sì.
1: In qualche maniera si capisce. Qualcuno parla di occhi diversi, qualcuno lo fa capire proprio esteticamente perché ci dà un taglio ai capelli, sì, intendo, sì, no? Magari cambia look.
0: Io ma sono... secondo te è vera quella cosa che quando poi o ti separi da tua moglie, te lasci,
1: sì,
0: oppure ti innamori e stai con una, cominci a fare, sì, delle cose che nella vita quotidiana precedente, ecco, diciamo così, non facevi.
1: Sei un santone,
0: no,
1: sei.
0: Nella vita, capisci?
1: Ho capito cosa intendi. Allora, io ti dico qual è il primo segnale, il primo segnale assoluto del fatto che tu ti stai in qualche maniera mettendo sul mercato, ergo volendo, innamorando, che stai facendo?
0: Arrotolando i capelli.
1: Oh, non c'è niente che lo dica più chiaramente del tuo profilo social.
0: Cosa?
1: Che sei single e che vuoi rimetterti sul mercato.
0: Ma la prima cosa che fai, vai in palestra perché ti devi asciugare,
1: no,
0: poi vai dal barbiere e la solfa è sempre quella.
1: Se...
0: allora come li faccio? Ma non lo so, vorrei fare una cosa particolare.
1: È vero, è vero.
0: E tu alla fine, ma vado quattro pelli, cioè, ma quale cosa particolare?
1: Beh, tipo magari
0: un capello riccio.
1: Esatto, più selvaggio e più leonesso. No, però poi la verità è che si resta sempre uguale a se stessi. Tempo un paio di mesi e si ritorna come prima. Sì.

0: Black, Wake Me Up, Ciro. Energia e connessione prendono forma.
1: Plenitude Fibra è la connessione ultra veloce e stabile per la tua casa.
0: Se sei già cliente Luce Gas o lo diventi, puoi averla ad un prezzo super vantaggioso.
1: Plenitude Fibra, 16,90 al mese per 36 mesi. E se l'attivi entro il 15 luglio, hai 6 mesi di Disney Plus standard con pubblicità.
0: Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39 euro. Servizio voce non incluso. Regolamento operazioni a premi e altre info su anyplenitude.com.
1: Plenitude è official partner del Kiss Way.
2: Kiss a te che non vedi l'ora di vedere la tua amica per farle vedere cosa ha postato il tipo che ti piace. Kiss a te che ogni volta che sei in sella al tuo cavallo ti senti totalmente serena e libera. Libera. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero. Kiss.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: L'estate sta arrivando. Scopri i gioielli della collezione Bayou di Kidult. L'esplosione di originalità che aspettavi. Un mix di charm fatto di parole, simboli e colori. Da abbinare a bracciali, collane, orecchini, anelli. Tutto per

0: Celsius.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
0: Kiss, kiss.
5: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
0: Kiss, kiss.
7: Non voglio essere fritto!
8: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
7: E gli altri?
8: Gli altri vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
0: Kiss, kiss.
9: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere. Approfittane in negozio e online. Solo da Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
0: Kiss, kiss.
10: E dove andate quest'estate?
11: In Trentino, con i bambini.
10: Ah, vi piace camminare?
11: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
12: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
0: Kiss, kiss.
13: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
14: La spesa intelligente.
0: Kiss, kiss.
15: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
0: Kiss, kiss.
4: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
16: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

pericolosa e contagiosa questa di Gordo Loco Loco qui su Radio Kiss Kiss. Io avrete sicuramente notato quel ba ba ba ba ba. È un espediente che riprende proprio lo stile delle filastrocche Eurodance e della house dei primi anni 2000, no? Quindi quelle cose nate appositamente per stamparsi proprio dritte nel cervello al primo ascolto. Comunque, il popolo Kiss Kiss ha decretato quasi all'unanimità sì, era Shakira sul palco di Città del Messico, che il mondo smetta di interrogarsi. Era lei, solo con un contouring alla mascella molto pesante e luci spietate. Gianluca da Palermo, meraviglioso, dice: la mascella era diversa perché stava ancora masticando i resti del famigerato barattolo di marmellata di Piquet, come nella canzone, no? Mistero risolto. Grazie ragazzi, come sempre, che vi devo dire? Siete mitici!

Rearrange, Biffi Clyro, conti in banca e uomini d'affari che fanno girare la testa. Dimenticate i complotti del web, perché adesso a dettare le regole ci pensa lei, Margherita Carducci, la mitica dito nella piaga, con il suo ritmo irresistibile e quell'attitudine pazzesca. Ecco il nuovo travolgente singolo.

0: New Kiss, la nuova di Dito nella Piaga. Buonasera agli amici del meteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Poche nubi sparse al nord, specie al nord-est, per il resto cieli in genere sereni. Domani in mattinata l'aumento della pressione atmosferica garantirà tempo asciutto ovunque, con qualche nube irregolare solamente al nord. Cieli pressoché sereni altrove. Col passare delle ore situazione pressoché invariata, non sono previsti infatti disturbi particolarmente degni di nota. Massime in aumento, comprese tra 24 e 33 gradi al nord, tra 25 e 33 al centro, tra 24 e 31 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
2: Sono io, la tua pelle. Ho bisogno della nuova protezione solare idratante invisibile CeraVe. È la prima texture leggera SPF 50+, con tre ceramidi essenziali per rinforzare la barriera cutanea. CeraVe, la protezione solare che amerai spalmare. Vieni a scoprirla al Kiss Kiss Way fino all'11 luglio.
3: Kiss Kiss.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui?
6: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
7: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
8: Kiss Kiss. Prime Day di Amazon. È dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
2: Quanti anni hai?
1: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.

0: 33, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss, kiss.
2: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
0: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente.

0: talk about.
1: Bring Your Love, Madonna e Sabrina, Sabrina e Madonna, nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Segnatevi questa data, domenica 19 luglio. Chris Martin, il leader dei Coldplay, ha fatto le cose in grande per l'halftime show al New Jersey Stadium, lo show nell'intervallo della fine dei mondiali, perché sul palco saliranno i BTS, la nostra Shakira, sperando che stavolta si tolga gli occhiali da sole, e la regina Madonna, che assai probabilmente si presenterà con uno dei suoi travolgenti e rivoluzionari cambi di look, cambi di stile. E il rischio anche questa volta è che la security all'ingresso non la riconosca e le chieda i documenti. Artiste che non si riconoscono ai mondiali 2026. Benson Boone in arrivo per voi ora su Radio Kiss Kiss. Lo ascoltiamo con Mr. Electric Blue.

c'è un pezzo d'Italia, un pezzetto, che sta già vincendo i mondiali, sì lo so, è una dichiarazione forte, e non ha bisogno di scarpini da calcio ma di una cinepresa, perché ho saputo oggi che il regista premio Oscar Paolo Sorrentino è ufficialmente entrato nel ritiro del Brasile, perché sta girando un docufilm pazzesco sulla leggenda di Re Carlo Ancelotti, quindi lo sta seguendo passo dopo passo in questa estate pazzesca sulla panchina dei Verde Oro. E pensate che magia visiva, cioè l'estetica e la poesia di Sorrentino che incontrano il sopracciglio più famoso del calcio mondiale, la calma di Carletto e il ritmo della samba. Una cosa è certa, e questa è una cosa che mi fa sorridere tantissimo: se Sorrentino dovesse mai vincere l'Oscar, come io mi auguro, Ancelotti sicuramente vincerà il premio per aver convertito l'intero Brasile ai tortellini in brodo di Cappone, direttamente nel ritiro di Rio.

maledetto me, non ti disunire, non ti disunire. History Kiss in arrivo, datato 1971, quando un uomo si è seduto al pianoforte e con la semplicità dei geni ci ha chiesto solamente di provare a immaginare. Niente barriere, nessuna divisione, solamente un mondo sospeso nella bellezza della pace assoluta. Oggi, come allora, abbiamo ancora un disperato bisogno di fermarci ad ascoltare questo sogno ad occhi aperti. Quindi chiudete tutto il resto fuori per 4 minuti, perché su Radio Kiss Kiss arriva proprio l'immensità

0: Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con...
1: L'energia delle connessioni ha una nuova forma. Passa a Plenitude per l'energia di casa e hai Plenitude Fibra a 16,90€ al mese per 3 anni. Offerta soggetta a limiti di copertura. Attivazione 39€, servizio voce non incluso. Info su aniplenitude.com.
2: Buonasera, benvenuti, venerdì 12 giugno, ore 20 quasi, ancora un minutino alle 20 di questo venerdì sera insieme a me, Rita, insieme a Max Pennino che vi saluta dalla regia. Abbiamo la musica più bella naturalmente, come sempre tutta la voglia di condividerne l'ascolto con voi. Seconda parte di Portami a casa Kiss Kiss, ma insomma vi accompagniamo qualunque sia la vostra destinazione. A proposito, ma qual è la vostra destinazione stasera? Dove vi sto scortando? Con la musica più bella. Intanto ascoltiamo Annalisa che arriva subito per voi con Canzone.

Prima Annalisa, canzone estiva, poi Lenny Marlin, How Would It Be del 2005 e Maroon 5 infine insieme a Megan Thee Stallion, Beautiful Mistakes. Radio Kiss Kiss, la musica più bella, un sacco di amici all'ascolto, grazie per aver scelto di viaggiare verso sera con la compagnia Kiss Kiss anche oggi, grazie a chi rientra dal lavoro, a chi viaggia in direzione meta del fine settimana, a chi sta uscendo con gli amici e poi c'è lei sulla quale vorrei soffermarmi e scrive: ciao, sono una prof, mi chiamo Ilaria, sto andando alla cena di fine anno con gli studenti del quinto liceo linguistico, liceo Maiorana di Roma. Intanto ragazzi, cioè, uno, avete aperto il discorso esame di maturità e quinto anno, no, quinto liceo scientifico, attenzione, non è la maturità, quella è un'altra storia, però io vorrei che veramente stasera vi godeste alla grande questa serata, i ricordi e le risate, perché sicuramente da domani si torna a ripassare, però stasera anche Radio Kiss Kiss brinda insieme a voi al vostro futuro e a questi 5 anni indimenticabili vissuti insieme, si confermano, è proprio maturità a tutti gli effetti. In bocca al lupo.

Tre mondi diversi che si uniscono e che bell'incontro tra May, Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini qui su Radio Kiss Kiss. Parliamo di foto sbagliate, voi le fate le foto sbagliate? Se ogni volta che scattate una foto al tramonto oppure a un piatto al ristorante riuscite a mettere il dito davanti all'obiettivo, a tagliare la testa a tutti oppure a lasciare l'orizzonte storto, ecco, avete appena perso l'occasione di vincere un premio, perché la compagnia di volo islandese ha incoronato ufficialmente la peggior fotografa del mondo, cioè questi hanno creato uno strano contest. Chi scatta la miglior peggiore fotografia del mondo riceve un premio in denaro e ha vinto una certa Blanche, una signora francese che ha battuto 100.000 rivali grazie a una galleria di scatti veramente terribili, e ha vinto un viaggio gratis in Islanda e la bellezza di $50.000 per fotografare i paesaggi con il suo smartphone. La teoria della compagnia è molto semplice: l'Islanda è così bella che è impossibile rovinarla, anche se a scattare sei un disastro totale. Diciamo che questo contest è un po' la rivincita definitiva di noi fotografi negati, mi ci metto io proprio per prima. L'Islanda, bellissima meta dell'estate. E che bella l'estate, la stagione del divertimento, delle emozioni, della musica. E con i gioielli della collezione By You di Kidult puoi viverla al massimo. Bracciali, collane, anelli, tutto personalizzabile. Ti basta scegliere tra i numerosissimi charm per creare combinazioni uniche e raccontare chi sei. Parole, simboli e colori che rispecchiano l'animo di chi li indossa. Crea, combina, cambia look. Kidult By You, il tuo gioiello, la tua estate. Kidult è main partner di Kiss Kiss Way.

0: Chissà te, che gli amici ti stanno aspettando in pizzeria, ma proprio non riesci a trovare parcheggio. Chissà te, che facendo zapping alla TV non hai trovato nulla. E forse per oggi è meglio un po' di radio. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: L'estate è arrivata ed è solo nostra. Sentite l'energia?
2: Sì!
1: Nescafè latte cappuccino. Fresco mix di latte e delizioso caffè con ingredienti 100% naturali. Scopri tutti i gusti nel banco frigo. Nescafè latte, il gusto fresco della tua estate.
3: Kiss Kiss.
4: Ognuno di noi scrive la propria storia. Tra quelle storie può esserci anche il papilloma virus o HPV. Spesso regredisce da solo, ma quando non lo fa, può evolvere in lesioni precancerose e tumori potenzialmente letali. La vaccinazione contro l'HPV protegge il tuo futuro. Scrivi oggi il tuo domani. Prenota ora. Scopri di più su info.hpv.it. Outminsal 4226.
3: Kiss Kiss. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Kiss Kiss.
6: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
7: Quanti anni hai?
6: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
5: Kiss Kiss.
8: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
9: Ci sta.
8: Su una grande nave.
9: Ci sta.
8: A un prezzo piccolo.
9: Ci sta anche quello.
10: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
3: Kiss Kiss.
11: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Kiss Kiss.
12: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, anguria baby a 79 centesimi al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
13: La spesa intelligente!
3: Kiss Kiss! La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: sta nascendo un nuovo tipo, un nuovo modello di turismo che premia chi contribuisce alla qualità dei luoghi visitati. Ci sono città come Copenaghen, Berlino, ma anche le nostre Firenze e Ravenna che hanno deciso di premiare ufficialmente i viaggiatori responsabili. Come funziona? È molto semplice. Se invece di usare il taxi, per esempio, ti sposti in bicicletta, oppure se usi il treno o se aiuti a raccogliere la plastica in un parco, ti regalano un'esperienza. Quindi puoi di fatto barattare le tue buone azioni con un biglietto del museo gratis, oppure con un giro in kayak sui canali, oppure una colazione bio offerta dalla città. Praticamente la gentilezza e il rispetto per l'ambiente diventano la nuova moneta ufficiale delle vacanze. Non è una cosa bellissima?
1: Green Kiss.

Fever Dream, Alex Warren qui su Radio Kiss Kiss nella musica più bella. Di fatto questo non è il nuovo singolo di Alex Warren, perché il nuovissimo lo stiamo passando fra i nostri New Kiss e si intitola Passenger ed è un pezzo molto bello, un brano fresco, leggero, perfetto dell'estate, anche se in realtà la caratteristica di Alex Warren, quella che poi lo ha reso una star planetaria con Ordinary, sta nella sua incredibile capacità di metterci proprio l'anima, gli affetti più cari, l'amore puro dentro ogni singola nota delle sue canzoni. Il nuovo album che è uscito da poco si intitola Wild Child. Wild Child prende proprio il titolo dal soprannome che gli dava il suo papà che oggi non ci

più che è scomparso e lui ancora non riesce a metabolizzare e a superare questo dolore. E l'intero disco in effetti è un viaggio terapeutico proprio tra dolore e guarigione, proprio da ascoltare con il cuore aperto. Ecco, tra poco un New Kiss assolutamente imperdibile come sempre, e subito anche i Train che ritroviamo con la loro Drive By.

New Kiss in arrivo, cassa dritta, basso funk, tutto il calore del sud. È arrivata Partenope, anzi sta per arrivare Partenope, il nuovo travolgente singolo di Merck & Cremont con Serena Brancale e i Colors. Omaggio irresistibile al mito della sirena, simbolo di Napoli, tutto da ballare. Eccolo, per voi.

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIC. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Kiss Kiss.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Kiss Kiss.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Kiss Kiss.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Kiss Kiss.
8: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: Kiss Kiss.
10: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
11: Quanti anni hai?
10: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
2: Kiss Kiss.
12: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: Chi?

Lady Gaga e Doci su Radio Kiss Kiss, due ragazze che si fanno decisamente notare. Buona serata a voi amici, buon venerdì sera. Volevo parlarvi di una cosa così strana che arriva da Giacarta, dove è stato ufficialmente assegnato il premio per il lavoro dei sogni dell'anno. E non è un modo di dire il lavoro dei sogni. Allora, in Indonesia questa azienda di materassi ha assunto un tizio per fare una sola cosa, una sola mansione, tiene: dormire o far finta di dormire 9 ore al giorno dentro un furgone in movimento tra le strade trafficatissime di Giacarta. Allora, questo mezzo ha le pareti di vetro trasparenti, quindi mentre la città è bloccata nel caos, i passanti per forza di cose, le persone devono per forza vedere questo eroe nazionale che dorme profondamente tra cuscini e lenzuola. Questo è pagato per dormire tra i clacson e per fare pubblicità a questa azienda, che se le inventano tutte. Però stavo pensando che se i cacciatori di teste indonesiani facessero un giro alle 7 del mattino, che so, su un qualsiasi treno regionale italiano, assumerebbero l'intero vagone all'istante.

Tu cosa fai questa sera su Radio Kiss Kiss? Io so cosa faccio stasera. Ascolto sicuramente Io, Tu e Kiss Kiss, il nostro capitano Stefano Piccirillo, ma so anche che cosa farò domani sera. Sarò all'Arena dei Pini di Baia Domizia per la seconda tappa di Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ma ci possiamo incontrare, se vi va, anche domani mattina al Kiss Kiss Village, al Kiss Kiss Play Village, sempre all'Arena dei Pini di Baia Domizia, per giocare insieme e per dare la possibilità, come stiamo facendo già da questa mattina, la possibilità a qualcuno di voi di ricevere i biglietti per l'area pit, quella proprio bella sotto il palco, per godersi alla grande lo spettacolo. Tra poco il nostro appuntamento si chiuderà con un History Kiss, ma subito per voi arriva anche Darren.

0: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, kiss. Quattro città, due giorni per tappa, un villaggio e quattro mega show con gli artisti più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Ingresso libero, scopri tutto su kisskiss.it. In collaborazione con
1: passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: Destinazione raggiunta, portami a casa Kiss Kiss, torna lunedì alle ore 19, grazie amici, io adesso vi saluto e abbraccio Stefano Piccirillo che arriva con YouTube e Kiss Kiss, sarà lui ad accompagnare me verso il mare, quindi lunedì quando ci rivedremo sarò più abbronzata, però ci vediamo naturalmente anche domani, ovviamente per il Kiss Kiss Way come dicevo prima. Ciao Max Pennino in regia, vi saluto con un History Kiss del 1998, thank you, gran pezzo di Alanis Morissette, nella musica più bella, da Rita, Kiss Kiss a tutti.

Toronto, dove si è svolta la seconda cerimonia di inaugurazione dei mondiali, è arrivata qui a Radio Kiss Kiss. Pensa alla potenza della sera. Alanis Morissette con Thank You 1998.

Io, Tu e Kiss Kiss. Bacio a Rita che torna a lunedì, siete pronti per fare comitiva insieme a noi tutto il vostro viaggio minuto per minuto, ma anche il giorno 1 in pieno corso di svolgimento all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Andate e divertitevi lì questa sera con tutta la nostra squadra per conquistare anche i biglietti del PIT, cioè biglietti esclusivi per il super concerto, la seconda tappa del Kiss Kiss Way. Ora, tutti a Baia Domizia e tutti in giro ad ascoltare la musica più bella, perché scatta Io, Tu e Kiss Kiss, facciamo mezzanotte insieme e il venerdì si balla tra qualche minuto, promesso. Subito la nuova di J-Ax, EPIO, però

Storia di un venerdì molto allegro, divertente, e poi alla fine quando si esagera si dice però anche no, e lo dice Alessandro Leotti al secolo J-Ax. Benvenuti in comitiva, io, tu e Kiss Kiss. Il venerdì vi facciamo ballare, facciamo subito vivere la vibe del fine settimana. Pensate ad un film, Pulp Fiction, una frase detta da un famoso personaggio della pellicola: Be cool, Yolanda, be cool, Yolanda. Da qui il nome di questo progetto australiano, due produttori fantastici che si fecero chiamare nell'estate del 2010 appunto Yolanda Be Cool. Qual è la vera figata della canzone? Ripresero in chiave elettronica un classico del lontanissimo 1956, Tu vuo fa l'americano di Renato Carosone, canzone che irrimediabilmente è passata di generazione in generazione. Anche i bambini probabilmente la conoscono a memoria grazie ai nonni, ai papà e via tutta la family. Beh, l'inserimento di Tu vuo fa l'americano rese questa canzone particolarmente celebre e soprattutto straballata, la bellezza di 16 anni fa. Yolanda, be cool, we no speak americano.

Ma che show, Winno Speak americano, ricordando Renato Carosone, lontano 1956, il vero papà dello swing italiano. Il venerdì si balla, l'avete capito, atmosfera davvero molto divertente, rilassata, e fine settimana, arriva il weekend e vi porto nel 1978, l'idea innanzitutto del gruppo chiamato Village People, che si ispirò al Greenwich Village di New York, cioè un quartiere storico per la libertà di pensiero e libertà di genere per la comunità che ci viveva all'epoca. La canzone, come ben sapete, avete già capito di cosa sto parlando, racconta in modo molto divertente e festoso quella che era l'esperienza di recarsi nelle strutture della YMCA, cioè la Young Men Christian Association, offrendo poi un rifugio, un luogo dove divertirsi e rimettersi in sesto. Tra l'altro, il balletto di YMCA nacque per errore, per caso, perché loro erano ospiti di una nota trasmissione televisiva americana e il pubblico, nel salutare la band, iniziò a mimare la lettera Y e spontaneamente iniziò a comporre con il corpo le altre lettere, cioè la lettera M, la lettera C, C e la lettera A, e quindi il balletto arrivò casuale e loro lo adottarono ufficialmente, e ancora oggi quando ci capita la balliamo così, insomma, con la coreografia. La conosci? Intanto qui la ascolti.

A tutt'oggi c'è YMCA per ogni ricevimento di matrimonio, per ogni capodanno, Ferragosto, per ogni festa sorpresa anche sulla spiaggia. Si aggiunge anche la nostra doc di Palermo che ricorda che il 1978 di YMCA è anche il suo anno. Ci siamo divertiti molto, prima di tutto ascoltandola, ma non puoi restare fermo assolutamente, a meno che tu non stia guidando in questo preciso istante. YMCA che è entrata persino nel Guinness dei primati per la più grande coreografia di gruppo mai realizzata, quella che poi venne definita anni più avanti quale flash mob. E poi l'Italo Disco, non soltanto negli anni 80 e l'esplosione dell'Italo Disco degli anni 90, insieme a due amici, Mario Fargetta e Alex Farolfi, che insieme presero un pezzo dei Jackson 5 del lontano 1980 intitolato Can You Feel It. Ingaggiarono una cantante Maya, performer americana, questo è il suo nickname, vero nome Maya Days, che registrò il pezzo Is It Sex or Is It Love? E soprattutto la base portante era legata ai Jackson 5 che appunto nel 1980 incisero Can You Feel It? The Tamperer con Feel

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene preso.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Kiss, kiss. Hai fame?
2: Sì.
1: Molta?
2: No.
1: Hai voglia di uno sfizio?
2: Sì.
1: Fritto?
2: No.
1: Croccante?
2: Sì.
1: Dici sempre sì e no?
2: Eh sì.
1: Sì e no Fiorentini?
2: Sì.
3: Ci vuole Fiorentini, le gallette, gli snackini.
1: Kiss, kiss.
4: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
1: Yes, yes.
8: Avete sentito? Questa è la musica della tenerezza. Ascoltiamola insieme. Ci voleva proprio. Tutti abbiamo bisogno di tenerezza. E c'è chi lo sa bene.
9: Tenderli.
8: Un mondo di tenerezza.
10: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
11: E a chi ama vivere in equilibrio.
10: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: La pubblicità sembra durare per sempre.
13: Facciamola breve. Con Ilia, dai 250 giga in Italia e 25 giga extra in Europa a 9,99 euro al mese.
14: Poche cose sono per sempre.
13: Una di queste è Iliad. Attivabile entro il 30 giugno, ore 15. Info su iliad.it.
15: Kiss, kiss. La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
16: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
17: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
18: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
19: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

Posso confermare, si muove la nostra comitiva e come ci siamo mossi soprattutto nei primi minuti tra un YMCA, tra un Feel It the Tamperer, tra tante canzoni come We No Speak Americano, prendendo in considerazione il grande Renato Carosone. Questa è la comitiva del venerdì sera. Anche a Toronto c'è stata la cerimonia di inaugurazione, ci sono tre dei mondiali, ieri è andata in scena a Città del Messico, questa sera in mostra l'alce, la balena e l'orso bianco, tre elementi fondamentali della cultura canadese. Poi Alanis Morissette, Michael Bublé, prima del match che, se ci fossimo qualificati, doveva giocare l'Italia, perché in questo svolgimento Canada-Bosnia il punteggio è di 0-0. E poi sai, la comunità italiana a Toronto che è numerosissima, non pensiamoci, pensiamo a Sampaio, l'arbitro che ieri, chiamato dal VAR, ha dovuto esprimere in inglese il giudizio della sala digitale per commentare un'espulsione, per dare giustificazioni su un fallo, un calcio di rigore. Sapete come funziona il VAR. Purtroppo Sampaio non parlava benissimo l'inglese, quindi la faccia corrucciata e sorpresa del calciatore ha detto tutto, cioè il vero meme, il calciatore che guardava l'arbitro Sampaio come per dirgli: ma che cavolo stai dicendo? Ma come lo stai dicendo? E un po' tutti noi italiani ci siamo sentiti in difficoltà, almeno quelli che si sono fermati al livello intermedio dell'inglese, cioè noi radiofonici per antonomasia parliamo un inglese musicale e qualcos'altro, qualche incontro con una turista, con un turista, un viaggio all'estero. Però poverino Sampaio, posso dire, perché devono parlare in inglese, sono in mondovisione, chiaramente non possono parlare perché sono in Messico in spagnolo, piuttosto come il sudafricano, la squadra che giocava appunto contro il Messico. Ti guarda tutto il mondo, lingua universale appunto l'inglese. Io dico semplicemente: povero Sampaio. Daniel Potter ora con

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Kiss Kiss.

0: la notte. Vola!
1: A seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi musci.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
1: Sì, certo.
2: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 €. Solo da Old Wild West.
3: Kiss, kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Kiss Kiss.
2: La musica più bella. La musica più bella.